sì, dammi un beso, qualche ride, notte assurde, e venivo e condiva il desiderio, perché mai